0: to si atare e ba Oluwa mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti me mo bi ti awon eniyan duro si to wa pe ori re nibi mi mo ipejopo ti won tin tako lowo lowo mo pe ogun Olorun nija nitori oro re loruko Jesu ogun orun gbe o nija
1: amen
0: ogun Olorun gbe o nija
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: aye oni ri omu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: la re to ge loruko Jesu igbiyanju re olowo so di bukun fun
1: amen
0: in the name of Jesus.

0: on the threat.
1: Nini sun ole jo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se
2: Splash 105.5 FM, your Washington, IB radio.
3: Washington IB radio.
2: Splash! Eddie Kota Radio.
4: 105.5 FM.
5: 105.5 FM.
2: Splash!
6: Numero uno.
3: Numero uno.